State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.